0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su Cinecittà World.
3: Abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Com.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
5: Italcarni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
10: Sono le 6 in punto. Le canzoni che ami degli anni...

0: E questi erano i Bee Gees, che non potevano mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno solo i grandi successi del passato. Questa era You Win Again, hit dei fratelli Gibb del 1987.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
6: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
7: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio La.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Tempo stabile nelle prossime ore sul Lazio, con al più il passaggio di qualche velatura. Anche nella giornata di lunedì condizioni buone, soleggiate, temperature tipicamente estive, massime sempre intorno ai 30 gradi sulle aree interne pianeggianti. Tuttavia transiterà sempre qualche annuvolamento sparso, l'anticiclone infatti viene disturbato dal passaggio di aree più umide atlantica, che poi martedì porterà anche qualche temporale sui rilievi dell'Appennino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Antonello Venditti ci ha riportato indietro nel tempo al 1985 con 100 città, anche questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: those Russians.
1: La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello. Sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa, in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 7:03.

0: vivi la grande musica del passato qui su Radio Latina, la condividiamo con voi ogni giorno. Questa l'abbiamo pescata nel nostro archivio anni 80, era Good Thing dei Fine Young Cannibals.
1: Radio Latina,

0: Un altro bellissimo ricordo con Bruce Hornsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
11: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. È morto a distanza di una settimana dall'incidente avvenuto nel pieno centro di Latina tra via Pio VI e via 4 Novembre. Cristiano Maria Cordoma, un ragazzo di 19 anni del liceo scientifico Grassi di Latina, che fra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere la prima prova dell'esame di maturità, si è spento all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato. È stata la scuola ieri a darne notizia con un post in cui esprime il suo dolore per la tragica scomparsa. Cristiano era una promessa del calcio e dopo aver giocato con il Pontedera era passato al Murata. A Latina anche la Samagor ha espresso cordoglio per la sua morte. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ragazzo viaggiava sul suo scooter con la fidanzata di ritorno da una discoteca sabato scorso, quando l'auto, guidata da un ragazzo poco più grande, ha urtato il mezzo causando una caduta rovinosa che ha avuto conseguenze tragiche per Cristiano. Una settimana di ricovero in ospedale, poi ha smesso di vivere ieri mattina alle 4, mentre la ragazza ha riportato fratture e lesioni. Il giovane conducente non si era fermato a prestare soccorso, ma il giorno seguente, quando la polizia aveva già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso la scena, si è presentato spontaneamente in questura autodenunciandosi. Ora indagato per omicidio stradale. Tra i messaggi di cordoglio anche quello della sindaca di Latina, Matilde Celentano. È stato arrestato dalla polizia Giovanni Costa, 46 anni, fermato al termine di una notte di trattative a Borgo San Michele in via Selcella, dove si era barricato dentro casa armato minacciando di sparare. Il pomeriggio alle 18.30 aveva aggredito un vicino di casa, un uomo di 73 anni, minacciando di uccidergli il cane. Lui aveva tentato di fermarlo ed era stato colpito al volto con il calcio di una pistola. Le trattative sono andate avanti fino alle 4.30 di notte, quando l'uomo è uscito, è stato bloccato e portato in questura. Lo sport: 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa di Canottaggio a Plovdiv in Bulgaria. La nazionale del direttore tecnico Antonio Colamonici conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, il bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Sul podio, direttamente da Sabaudia, Clara Guerra e Alice Gnatta, con uno storico oro, i campioni mondiali e vice campioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, tutti in forza alle fiamme gialle di Sabaudia. Poi nell'otto maschile, composto da atleti della Marina Militare delle Fiamme Gialle di Sabaudia, Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfreco, l'Annunzio di Colandrea, Giuseppe Vicino. Infine un bronzo per il terracinese Matteo Lodo con Giovanni Codato, terza piazza anche per il 4 senza femminile con Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€ riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: Radio Latina.

0: questo non poteva mancare, era Another Day in Paradise, il grande successo del 1989 di Phil Collins. Altri grandi classici in arrivo su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 1977 l'automercato Corradini è il tuo punto di riferimento per le auto nuove e usate di tutte le marche. Ti accompagniamo passo dopo passo, dalla scelta del veicolo alla gestione di tutte le pratiche, inclusa l'assicurazione e l'assistenza post vendita. La nostra più grande soddisfazione da quasi 50 anni? Vederti andar via a bordo dell'auto giusta per te, felice della tua scelta. A Pontinia, in via Fedor Vondonat 20, automercato Corradini. Per rimanere aggiornato, seguici sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia-KO 2-0 con l'Australia, Germania-Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sono le 8 e 3 minuti.
7: Le canzoni che ami degli

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone dei Cameo, era Word Up, il loro grande successo del 1986.
1: Radio Latina.

0: Erano in tre, tutte donne conosciute come le Bananarama. Tra i loro maggiori successi troviamo questa canzone, Cruel Summer.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Chuck! Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buongiorno a tutti e di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Tra qualche giorno avrebbe dovuto affrontare l'esame di maturità, invece ha smesso di vivere. Ieri mattina alle 4 al San Camillo di Roma, Cristiano Maria Cordoma, un 19enne, liceo scientifico Grassi di Latina, che una settimana fa, nella notte del 7 giugno, era stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Pio VI e via 4 Novembre, nel pieno centro del capoluogo pontino, dove l'auto guidata da un ragazzo di 23 anni non ha dato la precedenza e ha poi proseguito la sua corsa verso Piazza San Marco senza prestare soccorso al giovane e alla sua fidanzata rimasti sull'asfalto. L'auto investitrice è stata trovata a poca distanza dall'incidente, oltretutto ripreso nella sua drammatica sequenza dalle telecamere della zona. Il giorno dopo il giovane conducente si è costituito ed è ora indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della scuola, il liceo Grassi di Latina e dei compagni di classe. Anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia parlando della scomparsa del ragazzo come di una ferita per tutta la comunità. Cristiano era una promessa del calcio e dopo aver giocato con il Pontedera era passato al Murata, a Latina aveva giocato con i Borghi Riuniti. Anche la Samagor ha espresso il suo cordoglio. È stato arrestato il 46enne che sabato pomeriggio ha prima ferito il vicino di casa, un 73enne, minacciando di uccidergli il cane, poi si è barricato in casa armato. Le trattative in via Selcella a Borgo San Michele sono andate avanti fino alle 4:30 del mattino, quando si è arreso ed è stato portato in questura in stato di fermo. All'interno dell'abitazione la polizia ha trovato varie pistole, tutte repliche, un mitragliatore ad aria compressa, pugnali e tirapugni. L'uomo, che da qualche tempo vive da solo, non è nuovo a episodi del genere. Proseguono le ricerche di Sara e Alissia, più di una settimana dalla scomparsa delle due sorelle di Minturno dalla casa famiglia in cui si trovavano, dopo aver battuto il sud pontino, le zone di Scauri e Minturno e quella di Fondi. Gli investigatori hanno avviato ricerche più approfondite anche nei dintorni della struttura in cui vivevano e nelle case abbandonate nei boschi della zona. Le ricerche anche con l'aiuto dei sommozzatori nel lago di Villetta Barrea, mentre il papà delle due ragazze ha sporto formale denuncia contro la casa di accoglienza in cui le figlie vivevano. Lo sport: 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv in Bulgaria. La nazionale del direttore tecnico Antonio Colamonici, con gli atleti che si allenano sulle acque del lago di Sabaudia, conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, e bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non-stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, un decennio degnamente rappresentato dai Queen con Friends Will Be Friends.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: La storia della musica la puoi rivivere qui su Radio Latina attraverso i grandi successi del passato, come questo era People Have the Power di Patti Smith, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma di intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. Partiamo da Frosinone, rallentamenti interessano via Aldo Moro all'altezza di via Po in quest'ultima direzione, via Adige, nei pressi di via Isonzo verso quest'ultima. Nel Frusinate poi si sta in coda sulla dei Montilepini da via Lami a via Vona, direzione Frosinone. Ora il traffico a Latina si rallenta lungo via Rossetti e via Tucci, nei due casi in entrambe le direzioni. Altri rallentamenti su via Buonarroti da via Rossetti a via Bramante nei due sensi di marcia, e per chi si sposta verso i Lidi al momento la circolazione si presenta priva di impedimenti su viale Pennacchi, via del Lido, anche sulla strada litoranea. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di sicurezza stradale.
9: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
10: Sono le 9:04.

Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo era C'est la vie di Robbie Neville.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sporto denuncia contro la casa famiglia di Civitella Alfedena, in cui vivevano Sara e Alessia Stefano Di Giacinto, il papà delle due sorelle di Minturno di 12 e 16 anni scomparse dalla struttura in cui vivevano ormai più di 8 giorni fa di notte. Una situazione che si fa ogni ora più angosciante dopo che le ricerche nel sud pontino e anche a Cassino sono risultate vane. Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sulmona, si sono concentrati nei dintorni della casa famiglia e nelle case abbandonate nei boschi della zona. I vigili del fuoco battono ogni luogo. Ieri le ricerche, anche con l'aiuto dei sommozzatori, nel lago di Villetta Barrea, ma di realizzi ancora nessuna traccia. Grande cordoglio a Latina per la scomparsa di Cristiano Maria Cordoma, un ragazzo di 19 anni che frequentava il liceo scientifico Grassi di Latina e che avrebbe dovuto sostenere fra qualche giorno la prima prova dell'esame di maturità. Nella notte del 7 giugno era stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Pio VI e via 4 Novembre. Un ragazzo di 23 anni alla guida di una Yaris non aveva dato la precedenza, aveva travolto lo scooter su cui il ragazzo viaggiava insieme con la fidanzata e poi aveva proseguito la sua corsa. Entrambi rimasti feriti gravemente. Lui si è spento ieri intorno alle 4 nella rianimazione dell'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito. Il conducente dell'auto invece ora indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Cambiamo argomento con la buona notizia della ristrutturazione di Palazzo M a Latina. Arriva quella meno buona dell'intenzione di chiudere l'accesso ai giardini e dunque alla piazza antistante lo storico edificio, con tre cancelli che cambierebbero il volto e la funzione sociale di quello spazio. L'amministrazione comunale sottolinea in una nota, la sindaca Matilde Celentano guarda con favore al progetto di recupero e valorizzazione di Palazzo M. Poi aggiunge, quando il progetto entrerà nelle fasi che richiedono il contributo del Comune di Latina, ente non proprietario dell'immobile, porteremo le nostre valutazioni e osservazioni nell'interesse della città. Chiederemo agli enti coinvolti di avviare un confronto volto a valutare soluzioni alternative ai cancelli, capaci di garantire la migliore integrazione possibile tra il complesso e il tessuto urbano, coniugando esigenze di sicurezza, funzionalità e apertura alla città. È il parere dell'assessora all'urbanistica Annalisa Muzio. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
13: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica da ovest. Avremo dunque un po' più di variabilità con il passaggio di qualche nuvola sparsa nella giornata di lunedì, ma sempre in un contesto prevalentemente soleggiato e un clima tipico estivo, con massime intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne. Martedì invece occasione anche per qualche temporale lungo i rilievi della dorsale, soprattutto nel corso del pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Diamond, questa è stata una grande numero uno dell'anno 1986 dei Via Verdi, che balzarono in vetta alla hit parade italiana con questa canzone orecchiabile e ballabile, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Carmi, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte. Petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
0: Italcarni.
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
0: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
0: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Ci sono momenti speciali nella vita che meritano di essere ricordati per sempre. Che sia un matrimonio, un battesimo o la ricerca del regalo perfetto per chi ami, la risposta è a Pontinia. Vieni a scoprire le mie creazioni Angela Art Decor. Troverai bomboniere uniche, articoli da regalo esclusivi, pelletteria e bijou scelti con tutta la passione dell'artigianato. Se cerchi qualcosa che parli davvero di te, Angela ti aspetta in via Filippo Corridoni 14. Le mie creazioni Angela Art Decor, dove i tuoi desideri diventano realtà.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
0: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
11: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben-Gvir, l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia, il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
12: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sono le 10 e 5 minuti.
16: Le canzoni che ami degli anni...

Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Lionel Richie. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la celeberrima All Night Long.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sporto denuncia contro la casa famiglia di Civitella Alfedena in cui vivevano Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, il papà delle due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse dalla struttura 8 giorni fa di notte. Una situazione che si fa ogni ora più angosciante dopo che le ricerche nel sud pontino e a Cassino sono risultate vane. Gli investigatori si sono concentrati nei dintorni della struttura in cui vivevano e nelle case abbandonate nei boschi della zona. I vigili del fuoco battono ogni luogo, le ricerche anche con l'aiuto dei sommozzatori nel lago di Villetta Barrea, mentre vengono passati al setaccio i telefoni delle due minorenni lasciati nella casa famiglia e quelli di tutti gli operatori. Le telecamere del paesino abruzzese all'ora della scomparsa hanno anche ripreso alcune auto lasciare Civitella e non si esclude che a bordo potessero esserci Sara e Alicia. E ancora cronaca: deve rispondere di omicidio stradale aggravato dalla fuga il 23enne che era alla guida dell'auto che ha travolto Cristiano Maria Cordomo, un ragazzo di 19 anni del liceo scientifico Grassi di Latina, spentosi ieri all'ospedale San Camillo di Roma, una settimana dall'incidente avvenuto all'incrocio tra via Pio VI e via 4 novembre. L'auto era fuggita senza prestare soccorso ed era stata poi trovata proprio dai familiari della vittima a poca distanza dal luogo dell'incidente. Cambiamo argomento con la buona notizia della ristrutturazione di Palazzo M a Latina. Arriva quella meno buona dell'intenzione di chiudere l'accesso ai giardini e dunque alla piazza antistante lo storico edificio, con tre cancelli che cambierebbero il volto e la funzione sociale di quello spazio. L'amministrazione comunale sottolinea in una nota la sindaca Matilde Celentano, guarda con favore al progetto di recupero e valorizzazione di Palazzo M. Poi aggiunge, quando il progetto entrerà nelle fasi che richiedono il contributo del Comune di Latina, ente non proprietario dell'immobile, porteremo le nostre valutazioni e osservazioni nell'interesse della città. Chiederemo agli enti coinvolti di avviare un confronto volto a valutare soluzioni alternative ai cancelli, capaci di garantire la migliore integrazione possibile tra il complesso e il tessuto urbano, coniugando esigenze di sicurezza, funzionalità e apertura alla città. È il parere dell'assessora all'urbanistica Annalisa Muzio. Lutto a Latina per la scomparsa dell'artista Angelo Tozzi. Aveva 65 anni ed era malato da tempo, garbato, intelligente, molto apprezzato per l'alta qualità delle sue opere. Si è spento nella notte tra sabato e domenica. Lo piange con familiari, amici, l'intera comunità di artisti che lo ricorda anche per l'importante contributo culturale dato al capoluogo pontino, dove è nato e dove era sempre vissuto. I funerali saranno celebrati alle 11 nella cattedrale di San Marco. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Maia, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
3: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
5: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Evviva Zoomarin!
8: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato, canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner, era What's Love Got To Do With It.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Questo messaggio è per solo uomini. Sì, perché Luma Store a Pontinia veste l'uomo. Taglie dalla 42 alla 70 per vestire ogni stile con personalità ed eleganza. Cerchi un look raffinato o preferisci uno stile urban, moderno e dinamico? Luma Store, in via Napoli 9 a Pontinia, veste la tua estate.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Sono le 11:02.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Nuovi disagi in vista per gli utenti del servizio idrico del lato 4. Durerà tutto il pomeriggio dalle 13 alle 21 l'interruzione annunciata da Acqua Latina a Formia per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico. Tante le zone interessate, a partire dallo storico quartiere di Castellone. E sono stati annunciati possibili disagi per oggi anche in altri 5 comuni della provincia di Latina, tra cui il capoluogo, luogo, per consentire le attività preliminari per la messa in esercizio della nuova condotta adduttrice proveniente dalla centrale delle Sardellane. Dalle 11 di questa mattina alle 18 potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua e di abbassamento del flusso idrico a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, in alcune zone di Sezze. Il Lazio è tra le regioni italiane in cui il peso della fiscalità locale grava maggiormente sulle tasche delle cittadine e dei cittadini, lo dice uno studio realizzato dalla UIL. Frosinone, Latina e Rieti scontano un prelievo complessivo di 586 euro per i redditi da 20.000 euro l'anno e 1.412 per quelli che si attestano nella fascia dei 40.000, un prelievo che colloca le città del Lazio tra le 10 più onerose. Si è svolta ieri a Santi Cosma e Damiano la cerimonia di messa in posa di una stele dedicata al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento al valor militare alla memoria. Il militare cadde sulle alture di Guri in Albania il 18 novembre del 1940 nel corso di una cruenta battaglia durante la quale, pur ferito, continuò a combattere fino alla morte. Dopo la cerimonia, alla presenza del comandante provinciale dell'arma Cristian Angelillo, della sottosegretaria di Stato agli affari esteri Maria Tripodi e delle massime autorità provinciali, il sindaco Franco Taddeo ha consegnato anche la cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio Comunale alla figlia del decorato Antonietta Di Tano. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
3: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
7: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: e musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro

0: Meglio e meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
8: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: In avvio di settimana l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica da ovest. Avremo dunque un po' più di variabilità con il passaggio di qualche nuvola sparsa nella giornata di lunedì, ma sempre in un contesto prevalentemente soleggiato e un clima tipico estivo, con massime intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne. Martedì invece occasione anche per qualche temporale lungo i rilievi della dorsale, soprattutto nel corso del pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Questi erano i Trio dalla Germania con il loro simpatico motivetto Da Da Da, con il quale conquistarono anche l'Italia nel 1982.
1: Radio Latina.

0: La celeberrima Nel blu dipinto di blu, canzone di Domenico Modugno, conosciuta in tutto il mondo, fu rivisitata in chiave flamenco dai Gypsy Kings, che la pubblicarono col titolo Di volare nel 1989. Su Radio Latina continuiamo a volare con i grandi successi del passato.
1: Radio Latina. Radio Latina.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città!
3: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
7: Sono le 12 e 2 minuti.
8: Le canzoni che ami.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chi

I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questa ci faceva compagnia nel 1985 ed è il grande successo dei Prefab Sprout, Appetite. In arrivo altri ricordi indimenticabili su Radio Latina. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone, il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Tchau, tchau, tchau.

0: Questi erano i Blow Monkeys dal 1987 con It Doesn't Have to Be This Way.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sale di ora in ora l'angoscia per Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena ormai 8 giorni fa. Ieri il papà ha raggiunto il piccolo comune in provincia dell'Aquila e ha annunciato di aver sporto denuncia contro la struttura di accoglienza perché siano accertate eventuali negligenze.
10: Con oggi sono 8 giorni e non abbiamo ancora notizie al riguardo.
9: Le telecamere del paesino abruzzese all'ora della scomparsa hanno anche ripreso alcune auto lasciare Civitella e non si esclude che a bordo potessero esserci Sara e Alicia. Cambiamo argomento. Anche il senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia, entra nel dibattito che si sta sviluppando intorno al progetto di chiudere la piazza di Palazzo M con dei cancelli, plaudendo al progetto di riqualificazione dell'immobile storico che mette d'accordo tutti. Calandrini ha detto di nutrire perplessità rispetto all'ipotesi di introdurre cancellate, una soluzione che rischia, dice, di alterare il rapporto tra l'edificio e la città senza rappresentare la risposta più adeguata alle esigenze di sicurezza. Quale idea di città c'è dietro l'intervento di chiusura dello spazio? Aveva domandato all'amministrazione Celentano il Partito Democratico, rappresentato dai consiglieri Campagna e Maiocchi, mentre per Nazareno Ranaldi, Latina 2032, con i cancelli si trasformerebbe uno spazio pubblico in un cortile privato. A rispondere alle sollecitazioni arrivate dal dibattito pubblico apertosi in questi giorni, nelle scorse ore sono state la sindaca Celentano e l'assessore Amuzio, ricordando che l'immobile è del demanio. La prima ha promesso un intervento a tempo debito, la seconda più apertamente ha affermato che sarà chiesto un confronto per soluzioni alternative alla chiusura con i cancelli. A Sabaudia la giunta comunale guidata dal sindaco Alberto Mosca ha deciso di destinare 36.000 euro alle famiglie per alleggerire il costo dei servizi di trasporto scolastico e mensa. Non si tratta di una rivoluzione economica, sia chiaro, nessuno diventerà ricco grazie a questo contributo, chiarisce l'amministrazione, ma si tratta di una forma di sostegno concreta destinata alle famiglie dei minori residenti a Sabaudia iscritti all'Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare o all'Istituto Comprensivo Valentino Orsolini Cencelli. Nuovi disagi in vista per gli utenti del servizio idrico del lato 4. Durerà tutto il pomeriggio, dalle 13 di oggi alle 21, l'interruzione idrica annunciata da Acqualatina a Formia per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico. Tante le zone interessate, l'autobotte sarà allestita in piazza Sant'Erasmo. Annunciati possibili in corso anche disagi in altri 5 comuni della provincia, con fenomeni di torbidità e abbassamento di pressione per consentire le attività preliminari per la messa in esercizio della nuova condotta adduttrice dalle Sardellane dalle 11 di questa mattina e fino alle 18. I fenomeni si potranno verificare a Latina, Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo, ma anche in alcune zone di Sezze. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: www.willyfiori.it.
1: Maia, Maia, ma dove sei?
2: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
3: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
1: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
5: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. Ris.com.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Le più belle canzoni del passato le potete ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano gli Ultravox con Imna.
1: Radio Latina.

Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Questa era Easy Did, successo dei primi anni 80 della Peter Jack Band. Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Non perdere le super offerte.
5: Sono le 13 in punto.

Questi erano i Toto, loro sono stati grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta, con alcuni successi indimenticabili come questo del 1988, era Stop Loving You. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.

0: Siamo tornati indietro nel tempo fino al 1985 con Tarzan Boy, successo dance di Baltimora.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra, lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarire se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni sull'intesa annunciata da USA e Iran ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borgoibi, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, di tanto in tanto qualche velatura ma senza grandi conseguenze. Per questo martedì pomeriggio però prevediamo la possibilità di qualche temporale di calore sull'Appennino, quello sì, ma saranno fenomeni comunque isolati di breve durata. Più interessante il discorso sulle temperature che rimangono abbastanza alte ma per il momento nella norma, ma da mercoledì riprendono a salire. Weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: Radio Latina.

0: Ogni giorno su Radio Latina passa il meglio della musica del passato. Abbiamo ascoltato P. Lion, che ci ha riportato al 1983 con Happy Children, successo del fortunato filone musicale denominato Italo Disco, in voga negli anni 80.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Maya, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
7: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
8: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
12: Sono le 14 in punto.
13: Le canzoni che ami

0: State ascoltando Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Opus con il loro più grande successo, Life is Life, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: La Cool and Gang, una formazione storica della disco music anni 70 e 80, dalla loro vena creativa sono nate delle canzoni memorabili, dei riempipista che hanno fatto ballare milioni di persone nel mondo. Questa era Fresh, la loro hit del 1984, Radio Latina.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
6: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi è in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo, la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio, Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento.
7: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stai.

0: meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni Ottanta.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
5: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
6: Sono le 14:59.

0: Era Brian Ferry con Slave to Love, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli, ricordi ed emozioni si intrecciano tra loro, tutto merito della musica, una bella esperienza che potete vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
2: Maia, Maia, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17.200 a Sabaudia.
2: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
5: Italcarni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Asporto denuncia contro la casa famiglia di Civitella Alfedena perché siano accertate eventuali negligenze della struttura da cui sono sparite 8 giorni fa Sara e Alicia. Stefano Di Giacinto, il papà delle due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno che si cercano senza sosta da domenica scorsa. Le prime ricerche erano state condotte proprio a casa dei genitori, separati da tempo e privati della potestà genitoriale che era stata poi restituita solo al papà. Una situazione che si fa ogni ora più angosciante, passati al setaccio i telefoni delle due minorenni lasciati nella struttura la notte della scomparsa e quelli di tutti gli operatori. Le telecamere del paesino abruzzese all'ora della scomparsa hanno anche ripreso alcune auto lasciare Civitella e non si esclude che a bordo potessero esserci Sara e Alicia. Il porto commerciale di Gaeta sarà intitolato a salvo d'acquisto. La giunta comunale ha approvato la delibera che estende l'intera infrastruttura portuale, una denominazione già presente dal 1974 su una delle banchine dello scalo. La decisione è legata anche al rapporto storico tra d'acquisto e Gaeta. Nel 1940 il giovane carabiniere soggiornò per un breve periodo nella caserma Cialdini della città. Il vice brigadiere sacrificò la propria vita il 23 settembre del 43 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento nazista, diventando uno dei simboli più importanti del coraggio e dell'altruismo nella storia italiana. Dopo il via libera dell'autorità di sistema portuale, la cerimonia ufficiale di intitolazione è prevista nel prossimo autunno. Latina celebra uno dei suoi giovani talenti sportivi. Stamattina in aula consiliare è stato premiato Giordano Gatto, atleta pontino che ha conquistato il titolo di campione d'Italia Under 15 di calcio a 5 con la SS Lazio Calcio a 5. A consegnare il riconoscimento gli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino insieme al consigliere Fausto Furlanetto alla presenza di dirigenti tecnici e del club biancoceleste. L'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio al giovane atleta per il prestigioso risultato ottenuto a livello nazionale, sottolineando il valore educativo dello sport e l'importanza di offrire ai ragazzi opportunità di crescita e formazione. Per il comune il successo di Giordano Gatto rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la città e un esempio positivo per le nuove generazioni. Nuovi disagi in vista per gli utenti del servizio idrico del lato 4. Durerà tutto il pomeriggio fino alle 21 l'interruzione idrica annunciata da Acqua Latina a Formia per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico. Tante le zone interessate a partire dallo storico quartiere di Castellone. Annunciati possibili disagi per oggi anche in altri 5 comuni della provincia di Latina per consentire le attività preliminari per la messa in esercizio della nuova condotta adduttrice da Sardellane fino alle 18 potrebbero verificarsi circoscritti e temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua nelle città di Latina, Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo, come anche in alcune zone di Sezze. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
15: Radio Latina.
16: 1994.

0: la fantasia.
1: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
2: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Signore e signori, benvenuti a bordo del volo Namaste Viaggi. Vi informiamo che stiamo per decollare da Pontinia verso la vostra prossima vacanza. Prima della partenza, vi preghiamo di spegnere il panico da prenotazione online, chiudere le 27 schede aperte e affidarvi al nostro equipaggio. Organizziamo viaggi su misura, crociere, lune di miele, viaggi di gruppo con assistenza prima, durante e dopo la partenza.
5: Namaste Viaggi, in via Raffaello Sanzio a Pontinia. Il mondo ti aspetta! E anche noi!
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
7: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEG 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: La radio con i numeri giusti, 70.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80. Era I Am What I Am, la hit del 1983 di Gloria Gaynor.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere le canzoni più belle del passato, un grande successo dopo l'altro. Questi erano gli Earth, Wind & Fire con la celeberrima Let's Groove, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

Abbiamo ascoltato un grande classico degli anni 80 firmato Phil Collins, era You Can't Hurry Love, il cover del 1982 del grande successo delle Supremes degli anni 60. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
6: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: ricordo bene.
1: Questa è Radio Latina, con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili, come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Vasco Rossi dal 1981 con Brava.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Da El Bocadito la regola è semplice: la carne non conosce il microonde, ma solo la griglia infuocata. Panini e piadine croccanti, farciti al momento con carne succosa e fresche verdure grigliate. Qui il profumo arriva prima di te e la fame subito dopo. Ti aspettiamo a Pontinia in via Marconi 17, aperti tutti i giorni tranne il lunedì.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Stretta della polizia locale in questi giorni sul lungomare di Latina, soprattutto nel fine settimana, nel corso del weekend sono stati predisposti controlli mirati volti alla prevenzione e alla repressione delle violazioni del codice della strada. Impiegate 8 autopattuglie con presenza dei vigili urbani sia al mattino che il pomeriggio. Il bilancio è di circa 200 violazioni al codice della strada accertate. I controlli su soste e circolazione si sono aggiunti a quelli che sono stati effettuati durante la settimana scorsa a carico delle attività ricettive come chioschi e stabilimenti, di concerto con il personale della Capitaneria di Porto e del Dipartimento dei Mani e Patrimonio. I servizi hanno portato al sequestro di un totale di 44 ombrelloni e 88 lettini. I controlli e le attività in corso continueranno in modo sistematico. Asporto denuncia contro la casa famiglia di Civitella Alfedena perché siano accertate eventuali negligenze della struttura da cui sono sparite 8 giorni fa Sara e Alicia. Stefano Di Giacinto, il papà delle due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, che si cercano senza sosta da domenica scorsa. Le prime ricerche erano state condotte proprio a casa dei genitori, separati da tempo e privati della potestà genitoriale, che era stata poi restituita solo al papà. Una situazione che si fa ogni ora più angosciante. Passati al setaccio i telefoni delle due minorenni lasciati nella struttura la notte della scomparsa e quelli di tutti gli operatori. Le telecamere del paesino abruzzese all'ora della scomparsa hanno anche ripreso alcune auto lasciare Civitella e non si esclude che a bordo potessero esserci Sara e Alicia. Per i clienti del ristorante Impero a Latina era un'istituzione, oggi nella chiesa di Santa Rita a Latina in tanti diranno addio a Franco Caschera, settantenne, storico maître della prima attività di ristorazione della città sotto i portici di Piazza della Libertà. Per oltre 40 anni Franco ha servito con gentilezza e ironia, avendo imparato a conoscere gusti e umori dei frequentatori. Caschera, dopo aver raggiunto la meritata pensione, aveva lasciato il servizio fra i tavoli, ma il suo ricordo rimane vivo, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio uniti ai ricordi in queste ore. È andata in scena lo scorso fine settimana la terza edizione di Rosso Visciola a Sezze. Sono stati presenti diverse proloco, promoter del territorio, 6 operatori della spesa nel borgo, 10 artigiani, 4 stand gastronomici e spettacoli dal vivo. Un'attrazione che veniva da Rocca Massima, il Fly in the Sky, poi 40 cerchi artigianali che sono stati messi a disposizione nel CID di Sezze, dove le persone hanno potuto assaggiare la visciola, le marmellate e le crostatine. Raffinato come il colore delle nostre visciole, così l'assessore alle attività produttive del comune Lola Fernandez ha raccontato l'evento al microfono di Roberta Sottoriva.
0: È andato abbastanza bene, noi stiamo cercando di promuovere un format diverso dell'animazione territoriale, per un'eccellenza nostra che è la visciola, no? Che è un simbolo particolarmente importante del nostro territorio. Un evento un po' diverso, non vogliamo fare una sagra ma una serata più tranquilla, più elegante. Essendo però un evento sperimentale, è logico che l'affluenza di operatori non sia molto richiesta, anche se devo dire che comunque i numeri di questo evento sono molto interessanti.
11: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Radio Latina.

0: Un altro bellissimo ricordo musicale degli anni Ottanta, firmato George Michael, appena ascoltato qui su Radio Latina, era Careless Whisper, grande successo del 1984.
1: Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave, code per traffico sulle strade che convergono al Largo Angiolillo. Sulla via Pontina, code all'altezza di strada Piccarello nei due sensi di marcia. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Ci spostiamo a Frosinone, sulla Monti Lepini, code per traffico all'altezza di Valle Fioretta verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi, da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella in entrambe le direzioni. In centro città per traffico code a tratti su via Marittima in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila anche su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
13: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
14: 17:04.

0: quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni 80 qui su Radio Latina. Era Cyndi Lauper con l'indimenticabile Time After Time.
1: Radio Latina,

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
8: Da Marilù Calzature e Pelletteria, ogni donna trova il suo stile senza rinunciare alla convenienza. Un mondo dedicato alle calzature e alla pelletteria per ogni occasione. Sportivo, casual e cerimonia. Marilù Calzature, qualità e marchi esclusivi. In via Napoli 90 a Pontinia. Marilù Calzature. Seguici su Facebook e Instagram. Marilù Calzature e Pelletteria. Il tuo stile. Passo dopo passo.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro, prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%, fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Latina è tra i capoluoghi italiani dove il peso della fiscalità locale grava maggiormente sui contribuenti, lo evidenzia uno studio della UIL, secondo cui per un reddito annuo di 20.000 euro il prelievo complessivo raggiunge i 586 euro, mentre sale a 1.412 per chi dichiara 40.000 euro, valori che collocano Latina insieme a Frosinone e Rieti tra le città più onerose d'Italia sotto il profilo delle addizionali locali. La UIL ricorda che un accordo con la Regione Lazio ha evitato ulteriori aumenti per i redditi fino a 35.000 euro e chiede una riforma della fiscalità locale basata su una maggiore equità e su un migliore collegamento tra tasse versate e qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini. Stretta della polizia locale in questi giorni sul lungomare di Latina, soprattutto nel fine settimana. Nel corso del weekend sono stati predisposti controlli mirati volti alla prevenzione e alla repressione delle violazioni del codice della strada. Impiegate 8 autopattuglie con presenza dei vigili urbani sia al mattino che il pomeriggio. Il bilancio è di circa 200 violazioni al codice della strada accertate. I controlli su soste e circolazione si sono aggiunti a quelli che sono stati effettuati durante la settimana scorsa a carico delle attività ricettive come chioschi e stabilimenti, di concerto con il personale della Capitaneria di Porto e del Dipartimento dei Mani e Patrimonio. I servizi hanno portato al sequestro di un totale di 44 ombrelloni e 88 lettini. I controlli e le attività in corso continueranno in modo sistematico. Nuovo intervento nel dibattito sul futuro di Palazzo M. Vincenzo Zaccheo, presidente della Fondazione Latina 2032, giudica positivamente il progetto di recupero e riqualificazione dell'edificio, ma invita a una riflessione più ampia sulla sua destinazione futura. Zaccheo esprime perplessità sull'ipotesi di installare cancellate permanenti nell'area esterna, sostenendo la necessità di preservare il rapporto tra il palazzo e la città. L'ex sindaco richiama inoltre il precedente accordo che prevedeva l'utilizzo dell'edificio come polo universitario, rilanciando l'idea di trasformare Palazzo M in un centro dedicato a cultura, formazione e ricerca. Da qui la richiesta di un consiglio comunale straordinario che coinvolga istituzioni ed enti interessati per discutere il futuro di uno dei luoghi simbolo di Latina. Durerà fino alle 21 l'interruzione idrica annunciata da Acqua Latina nel sud pontino, precisamente a Formia, per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico. Tante le zone interessate, a partire dallo storico quartiere di Castellone. Annunciati possibili disagi per oggi anche in altri comuni della provincia di Latina per consentire le attività preliminari della messa in esercizio della nuova condotta adduttrice da Sardellane. Fino alle 18 potrebbero verificarsi circoscritti e temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua nelle città di Latina, Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo, come anche in alcune zone di Sezze. Per ora è tutto, la prossima edizione tra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
14: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A volte non è.
1: Sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare.

0: Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
1: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Per chi ama vestirsi con stile, ma senza rinunciare alla comodità, c'è l'Angolo della Moda. Ampia scelta di abbigliamento donna, accessori, calzature e tante proposte anche per taglie forti. I migliori brand come M, Ragno, Talco, Innominate, Gael e tanti altri marchi tutti da scoprire. L'Angolo della Moda, in via Niccolò Paganini a Pontinia. Passa a trovarci e trova il look perfetto per te.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi in serata. Nella giornata di martedì inizialmente l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, ma l'alta pressione sarà poi infastidita da correnti più fresche che determineranno dei temporali di calore pomeridiani nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, il termometro non andrà oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Per il futuro vedo... L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Le canzoni che ami degli anni

0: Giulio De Piscopo è stato il batterista del supergruppo storico di Pino Daniele, che scrisse per lui nel 1983 Stop Bayon, diventato poi uno dei grandi successi di De Piscopo.
1: Radio Latina.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
3: Greased

0: Questi erano gli Aswad, i quali ci hanno riportato agli anni 80 con il loro successo Don't Turn Around del 1988.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
7: Maya, Maya, ma dove sei?
8: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
9: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terrici e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
7: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Da oggi è attivo in via sperimentale il nuovo servizio denunce online della Polizia di Stato. I cittadini possono compilare via web una pre-denuncia per reati come furto, truffa, frode informatica, utilizzo illecito di carte di pagamento e diffamazione online. La procedura dovrà poi essere formalizzata entro 48 ore in un ufficio di polizia previo appuntamento. Il servizio è già disponibile anche per la sezione della Polizia Postale di Latina nell'ambito della fase sperimentale avviata nel Lazio. Da oggi inoltre è operativo in tutta Italia il sistema online per segnalare lo smarrimento di documenti e beni personali senza necessità di recarsi presso gli uffici di polizia. Il verbale sarà disponibile nell'area personale dell'utente entro 96 ore e potrà essere utilizzato per richiedere il rilascio di nuovi documenti. A Monte San Biagio prende forma Spazio Sviluppo, il nuovo hub dedicato al lavoro, inclusione sociale e promozione del territorio. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio attraverso il programma FSE Plus, è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza di amministratori locali, rappresentanti regionali e associazioni partner. La struttura offrirà servizi di orientamento al lavoro, supporto all'autoimpresa, facilitazione digitale, sostegno alle persone fragili e attività per la valorizzazione del territorio. L'obiettivo è creare un punto di riferimento per cittadini, giovani, donne e disoccupati, favorendo percorsi di inclusione, formazione e sviluppo locale. Tra le attività previste anche un infopoint turistico, un laboratorio dedicato alla comunicazione e alla promozione del territorio. L'Avis provinciale di Latina lancia la campagna estiva per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione di sangue durante il periodo delle vacanze. Lo slogan scelto è «Prima di staccare la spina passa da Avis», un invito a programmare una donazione prima della partenza estiva. Nei mesi più caldi, infatti, le donazioni tendono a diminuire mentre il fabbisogno degli ospedali resta costante per garantire trasfusione e cure ai pazienti. La campagna sarà promossa attraverso social, affissioni e strumenti digitali e mette a disposizione una pagina web con tutti gli appuntamenti di raccolta organizzati dalle Avis comunali della provincia di Latina. Il presidente provinciale Marcello Galloppa ricorda che anche una singola donazione può contribuire a salvare vite umane e invita i cittadini a compiere questo gesto di solidarietà prima delle ferie estive. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
19: 1981.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: L'agenzia Viaggi e Turismo Ela Travel organizza tour, viaggi di nozze, crociere e viaggi di gruppo in tutto il mondo. Tu prepara la valigia, ai dettagli ci pensiamo noi. Ci trovi a Latina via Don Torello 89, Pontinia via Napoli 5. Ela Travel e buone vacanze!
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEG 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
13: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Radio Latina,

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Linda Wesley con il suo successo del 1986, era Wild on the Isle.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, Ladispoli e di Santa Severa, in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Sono le 19 e 2 minuti.

0: Radio Latina, ogni giorno passa il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Culture Club che ci ha riportato al 1983. Era It's a Miracle.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi degli anni 80 non poteva mancare I Just Call to Say I Love You di Stevie Wonder, un super classico indimenticabile.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. È stato arrestato il 46enne che sabato sera si era barricato nella propria abitazione a Borgo San Michele dopo aver aggredito un vicino di casa colpendolo al volto con il calcio di una pistola. Decisivo l'intervento della squadra negoziatori della Questura di Latina, che dopo ore di dialogo è riuscita a convincere l'uomo ad arrendersi. Il 46enne si è consegnato spontaneamente agli agenti intorno alle 4:30 del mattino. Durante la perquisizione nell'abitazione sono stati sequestrati un'arma clandestina artigianale, un fucile costruito in casa, coltelli, repliche di armi, fucili ad aria compressa e alcune dosi di marijuana e cocaina. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e denunciato anche per lesioni, minacce e procurato allarme. La polizia sottolinea che l'operazione si è conclusa senza conseguenze per cittadini e operatori. Nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile a Formia. La giunta comunale ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente grazie al progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal consorzio Le Due Torri con il sostegno della Regione Lazio. L'iniziativa punta a incentivare gli spostamenti a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più sostenibile della città da parte di residenti e turisti. Soddisfazione anche da parte dell'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per lo sviluppo della città. Torna ad Aprilia l'appuntamento con Cinema nel Cinema. Sabato 20 giugno il Cinema Lux ospiterà la seconda edizione dell'evento benefico organizzato insieme alla Croce Rossa Italiana e a Ghostbusters Italia. Dalle 15:30 ingresso gratuito con cosplay, musica dal vivo, workshop, spettacoli, trucco cinematografico e l'esposizione della celebre Ecto One degli Acchiappa Fantasmi. In serata dalle 20:30 spazio a quiz, incontri con ospiti e creator e alla proiezione del film Ghostbusters 2. L'intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo, fino al 28 giugno.
5: Italcarni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina.
11: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi in serata. Nella giornata di martedì inizialmente l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, ma l'alta pressione sarà poi infastidita da correnti più fresche che determineranno dei temporali di calore pomeridiani nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, il termometro non andrà oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Questi erano i Timex Social Club, noti al grande pubblico per questo brano di grande successo, datato 1986, era Rumors. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
5: Sono le 20 e un minuto.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983. Era Far From Over.
1: Radio Latina.

0: Duran Duran sono stati indubbiamente uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta, visto che in quel decennio si sono distinti per uno svariato numero di brani di successo, come questo del 1986, era Notorious.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Un'arma clandestina artigianale, un fucile costruito in casa, oltre a coltelli, repliche di armi e sostanze stupefacenti, è quanto ha sequestrato la Polizia di Stato nell'abitazione a Borgo San Michele dell'uomo arrestato al termine di una delicata operazione sabato scorso. L'intervento era iniziato dopo l'aggressione di un residente colpito al volto con il calcio di una pistola da un vicino di casa. L'aggressore si era poi barricato nella propria abitazione. Per gestire la situazione è intervenuto il team negoziatori della Questura di Latina, che dopo ore di dialogo è riuscito a convincere l'uomo a uscire e consegnarsi spontaneamente agli agenti. Durante la successiva perquisizione, oltre alle armi, sono state trovate anche marijuana e cocaina. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e denunciato anche per lesioni, minacce e procurato allarme. L'operazione si è conclusa senza feriti e senza conseguenze per la sicurezza pubblica. Da oggi è attivo in via sperimentale il nuovo servizio denunce online della Polizia di Stato. I cittadini possono compilare via web una pre-denuncia per reati come furto, truffa, frode informatica, utilizzo illecito di carte di pagamento e diffamazione online. La procedura dovrà poi essere formalizzata entro 48 ore in un ufficio di polizia previo appuntamento. Il servizio è già disponibile anche per la sezione della Polizia Postale di Latina nell'ambito della fase sperimentale avviata nel Lazio. Da oggi inoltre è operativo in tutta Italia il sistema online per segnalare lo smarrimento di documenti e beni personali senza necessità di recarsi presso gli uffici di polizia. Il verbale sarà disponibile nell'area personale dell'utente entro 96 ore e potrà essere utilizzato per richiedere il rilascio di nuovi documenti. Nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile a Formia, la giunta comunale ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente grazie al progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal consorzio Le Due Torri con il sostegno della Regione Lazio. L'iniziativa punta a incentivare gli spostamenti a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più sostenibile della città da parte di residenti e turisti. Soddisfazione anche da parte dell'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per lo sviluppo della città. Si è svolto nel migliore dei modi il campionato nazionale Opes 2026, appuntamento di prestigio per il ciclismo amatoriale nazionale, ospitato a Priverno in occasione del 6° Memorial Fulvio Fiormonti Level Bike World e curato dalla SD Dragon Bike. È stato uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'intera stagione e ha segnato le maglie tricolori Opes. Un campionato svolto in maniera ineccepibile, commenta la commissione ciclistica Opes, grazie a una magistrale organizzazione e al grande impegno della famiglia Fiormonti. Alla manifestazione erano presenti autorità e personalità del territorio e del movimento ciclistico, tra cui il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, l'assessore allo sport Luigina Vellucci, il responsabile nazionale Opes Ciclismo Bruno Irace, che si è cimentato nella prova conquistando il titolo tricolore, e il presidente del comitato provinciale Opes Latina, Daniele Valerio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Evviva Zoomarin!
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: La voce inconfondibile di Vasco Rossi era Giocala dallo storico album Bollicine, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni 80.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: migliori successi del passato con il loro bagaglio di ricordi suonano non stop su Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato i Fanyon Cannibals con il loro primo successo, era Johnny Come Home.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 21 e un minuto.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, un successo dopo l'altro, canzoni indimenticabili come questa di Billy Ocean che ci ha riportato al 1986 con la sua When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Buon ascolto in nostra compagnia, in arrivo altri successi.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Il meglio della musica del passato. Ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi, tra questi non potevano mancare quelli di Elton John.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica, nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo solo le più belle, le più grandi hit del passato qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questo era Miguel Bosé con il suo successo del 1980 Olympic Games.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: L'estate è più bella all'Aqua Park Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aqua Park Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
6: Sei su Radio Latina.
7: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23:06.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È mezzanotte e 6 minuti.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.

70. Hey, teacher, 80.